ancora un po' e poi seguirti fino in capo al mondo. Mi vestirei di stracci come so.

0: Colpito a piombo nella schiena, lo vidi steso nel deserto che respirava come un morto. Scattò brillando la mia lama e la pallottola levai e la sporca vita gli salvai a quel Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: Per tanto tempo l'ho curato finché un giorno mosse un dito e lo infilò nella pistolaccia e a 100 metri ti coglieva persino un acino di uvaccia. Così capii che era guarito quel dito.
1: Ringo, Ringo.
0: Un giorno poi ci dividemmo diverse strade, ci scegliemmo, io fui la legge con la stella, con il Winchester sulla spalla, e lui bandito diventò, terrore e sangue seminò quel Ringo.
1: Ringo.
0: Sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre re, ma fatalmente il suo destino riattraversava il mio cammino, finché una sera di Blue Moon lo vidi entrare nel saloon, quel Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: Veloce strassi la mia Colt, lo avevo fatto tante volte, ma lui la colse proprio in pieno, rimase vuota la mia mano. Di fronte a me era spianata la sputacchiera indemoniata, la sputafuoco indemoniata.
1: Ringo.
0: E quella fu, la gente dice, la sola volta che sorrise. Rimise a posto la pistola e mormorò qualche parola. Restiamo amici, per favore. Del buono aveva nel suo cuore quel Ringo.

0: capo e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo appena fuori, fino a quando colpito a morte stramazzò. Nessuno lacrime versò per Ringo.
1: Ringo!
0: Nel West la gente adesso dice che la mia mano fu veloce, che superò quel pistolero. Ma se passate al cimitero, nessuno sa chi ce l'ha messa la stella d'oro sulla fossa di Ringo.

Grazie, grazie. La canzone che vi voglio far ascoltare adesso è una canzone che non ho scritto io, non hanno scritto gli 883, ma che mi piace molto, mi piace tanto, e quindi non vedo perché non cantarla e non farvela ascoltare.

Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Buongiorno così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
9: Notizie in breve da Estra.
10: Nel 2025 Estra ha ridotto le emissioni, accelerato gli investimenti nella transizione energetica e migliorato la sicurezza sul lavoro. Sono i risultati della dichiarazione di sostenibilità che riguarda tutte le società del gruppo. Grande partecipazione per la 27esima edizione del torneo Città di Ancona, sponsorizzato da Estra. Calcio a 5, musica, passione e divertimento hanno animato Piazza Pertini regalando spettacolo ed energia. Estra a fianco di Assisi Summer Festival, la rassegna di musica contemporanea e di intrattenimento che animerà con un ricco cartellone la Rocca Maggiore dal 16 al 18 luglio. Estracom, la società di telecomunicazioni del gruppo Estra, chiude il 2025 con un utile di 1,2 milioni di euro, un risultato che premia gli investimenti in innovazione e sostiene la crescita digitale dei territori. Seguici su www.estra.it e sui social.
11: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
12: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
1: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpenti

0: 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
1: Dopo la cena inaugurale di ieri sera, entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO mattatore Donald Trump, che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Ancora una notte di guerra in Ucraina, sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti russi su Kiev, colpita con droni e missili balistici. A stretto giro è arrivato il contrattacco ucraino, che ha preso di mira la raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Linea a Parigi.
2: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna, che stabilisce comunque, come scritto, la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima Presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofobo e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: I presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, hanno chiesto ai capigruppo di indicare entro oggi i nomi dei nuovi componenti della Commissione di Vigilanza RAI. Le opposizioni fanno sapere che non indicheranno alcun nome e che se i presidenti delle Camere dovessero nominarli dall'alto si dimetterebbero di nuovo. La scorsa settimana si erano dimessi tutti i commissari di centrosinistra per lo stallo sulla nomina del nuovo presidente RAI.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
4: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4 3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro, che può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri. Come lui, anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento contro l'Ucraina Kostiuk alle 14.30.
1: Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può
2: durare una... Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La sagra degli gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
3: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.

0: Alle 9:05 minuti parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno a tutti voi, bentrovati all'ascolto di Radio Galileo. Buon mercoledì 8 luglio 2026. Siamo a metà della 28esima settimana dell'anno, 189esimo giorno, e mancano 176 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Edgardo Vescovo. Nel 1978 venne eletto Pertini Presidente della Repubblica. Nel 1621 la nascita di Le Fontaine, nel 1955 nasce Donatella Rettore, quindi oggi compie 71 anni. Le previsioni del tempo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi durante la giornata di oggi, la temperatura massima registrata sarà di 36 gradi, la minima di 22, ancora afa sulla nostra città. Le locandine dei giornali, in edicola questa mattina, Il Messaggero, la sanità sotto attacco, oltre 200 aggressioni, tenta di investire due agenti della stradale. La nuova Ternana attende il via libera alla fusione. Corriere dell'Umbria, PNRR, la regione centra gli obiettivi, incroci killer, comitato di quartiere si immobilita, cade dall'alto, grave un operaio di 64 anni. La Nazione, senza patente e ubriaco, tenta di investire i poliziotti, ossessionato dalla vicina, anziano nei guai.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: La pagina locale dal sito di Radio Galileo: grave infortunio sul lavoro a Stroncone, un operaio di 64 anni cade dall'alto, è in codice rosso. Violenza ad operatori sanitari, protocolli regione prefetture per una maggiore tutela. Nuova ondata di calore in Umbria, la presidente Proietti, massima attenzione e responsabilità. A Terni il centro coordinamento Ternana Club lancia l'associazione La Ternana Siamo Noi, sono venute meno le condizioni per proseguire. Lancia di luce manutenzione.

E devo dire che questo è stato un anno strepitoso per Tommaso Paradiso. Si è sposato, un grande successo la sua partecipazione al Festival di Sanremo e adesso il suo singolo per l'estate 2026, Agitare Coca-Cola. Sono le 9:16 a Radio Galileo, ancora a tutti voi una buona giornata e un buon ascolto. Sul nostro autobus adesso Angelina Mango e Marco Mengoni.

E quindi Ossessione di Samurai J è la canzone più ascoltata dei primi sei mesi del 2026, ovviamente anche la canzone più ascoltata dell'ultimo festival di Sanremo. E a proposito di Sanremo, Stefano De Martino sta lavorando alla nuova edizione. Secondo quanto rivelato, sono circa già 500 i brani ascoltati dal team di Stefano, ma ce ne sarebbero due che hanno già catturato l'attenzione, quelli di Tony Pitoni e di Samurai J. Tony Pitoni, reduce dal duetto condito nella piaga durante la serata delle cover dell'ultimo festival, avrebbe già ottenuto un via libera dell'entourage del direttore artistico. Quindi se per Tony Pitoni c'è già un sì, per quanto riguarda Samurai J il giudizio è ancora in

Stefano De Martino quindi sta lavorando al nuovo festival e secondo le indiscrezioni starebbe cercando di convincere la sua ex Emma Marrone a partecipare, ma lei sembrerebbe ancora titubante. Poi si parla anche di Albano, che ha confessato di avere una sanremite acuta e di voler tornare sul palco dell'Ariston. Quindi, in attesa di sviluppi, noi ascoltiamo Emma Marrone, L'amore non mi basta.

0: partirà.
1: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
2: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
3: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

se questi sono i successi di quest'estate 2026, esattamente l'8 luglio del 1978 in vetta alle classifiche c'era Umberto Tozzi con Tu.

9:39 minuti a Radio Galileo, il nostro autobus. Andiamo avanti con una notizia di cronaca. A Terni un uomo di 52 anni è stato trovato morto ai giardini di via Monte Rotondo, sta indagando la polizia. Drammatico ritrovamento nelle prime ore di questa mattina, un uomo è stato trovato quindi privo di vita nell'area verde di via Monte Rotondo nel quartiere San Giovanni di Terni, proprio nei pressi dell'ufficio postale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 52enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto solamente constatarne il decesso. Le verifiche sono affidate alla Polizia di Stato con gli agenti della squadra volante di Terni impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella del gesto volontario.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Anticiclone nordafricano in rinforzo, caldo afoso in intensificazione, notti tropicali. Valori vicino ai 40 gradi al nord. Per tutto il resto della settimana la vera protagonista dello scenario meteorologico sarà l'alta pressione. Quindi ci attendono giornate tutte gran parte soleggiate, anche se non mancherà un po' di stabilità che nelle ore centrali del giorno favorirà le formazioni di improvvisi temporali, comunque per lo più posizionati sulle zone montuose. Caldo, il caldo è destinato ad aumentare gradualmente nei prossimi giorni, diventando intenso soprattutto a partire da giovedì, con la possibilità che nel weekend si tocchino localmente anche punte vicino ai 40 gradi. Le proiezioni a lungo termine dicono che la prossima settimana probabilmente ci sarà un'ulteriore intensificazione del caldo e pertanto una fase del clima rovente, specie al centro-sud.

0: una bella energia queste tre ragazze, Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese. Tra poco la linea Giorgio, non so se è già pronto per prendere la linea.
1: Ci sto provando, ferma, che è qui?
0: Non lo so
1: Ho preso a pugni il microfono, non è bello.
0: Senti, ma le previsioni del tempo ci dicono che la prossima settimana, quindi diciamo la settimana grosso modo dal 13 di luglio, sarà ancora più caldo.
2: Hai capito?
0: No, voglio dire, no? Va bene, comunque
2: la nostra,
0: questo è,
2: ci sono delle zone,
0: sì.
2: Tu pensa, no? Ieri sentivo mentre stavo c'è a Wimbledon, cioè tennis,
0: sì,
2: grande tennis,
0: sì,
2: e lì a Londra le temperature sono diciamo almeno 10 gradi oltre l'abituale.
0: Certo, sì.
2: E quindi veramente in alcune zone boccheggiano davvero,
0: certo.
2: Da morire.
0: Magari siano anche meno organizzati di noi, no? Nel senso che noi magari abbiamo...
2: Niente, infatti, no?
0: Voglio dire, no? Quindi...
2: Cioè... che poi sai, il freddo, dai che te copri, no? Bene male, no? Io non lo sopporto.
0: Vabbè, nemmeno io devo dire. Sì, vero, è vero.
2: Come fai? Che fai? Io poi stai sempre. Non so se non esistono l'aria condizionata quando vai in giro. Cioè, poi questi ci fanno male. Siamo in macchina, l'aria condizionata, vabbè, insomma, scendi. Una botta di caldo incredibile, risali, sudi, risali in macchina, rimetti, cioè anche per la salute non è. Adesso quanta gente tossisce in questo.
0: Sì, è vero. Periodo, anche perché ci sono dei negozi, soprattutto i supermercati, che in questo periodo hanno quest'aria condizionata altissima e quindi non è un piacere. Cioè, devi andare magari con una sciarpina, qualcosa del genere che ti protegga un po', che è assurdo, no? Però è così, insomma, quindi dobbiamo andare vestiti, diciamo così, a cipolla anche in questo periodo se dobbiamo fare delle commissioni. Va bene.
2: Beh, poi sai che cioè, sono dei negozi che hanno le porte automatiche, no?
0: Sì.
2: Si aprono automaticamente. Quindi basta che uno passa davanti a questa porta, non è che necessariamente deve entrare. Si apre automaticamente. Le persone che stanno lì dentro, che ci lavorano, in particolare che stanno vicino alla porta, sono sottoposte a uno stress,
0: certo,
2: termico incredibile.
0: Sì, è vero.
2: No. La porta si apre, entra il caldo, poi si richiude, ritorna il freddo. Cioè, poi
0: sì,
2: è una cosa veramente.
0: Veramente, è vero, è vero.
2: E
0: è
2: poi
0: vero.
2: Di fuori spesso ci sono l'aria condizionata, vedi, queste cose, delle pentole, no? Che buttano aria calda.
0: Sì. È vero, sì. Il motore. Certo.
2: Vivevamo in una zona temperata noi, eh?
0: Sì, prima sì. Adesso.
2: Si chiamava la zona, una regione temperata.
0: Più o meno.
2: Eravamo, e non c'ho l'aria condizionata, ma la raucedine c'è, eh?
0: Sì. Vabbè, è quello proprio.
2: Ogni
0: perché
2: tanto arriva come la, che era l'altro ieri, una bomba d'acqua impressionante.
0: Sì,
2: no?
0: sì.
2: Lunedì.
0: Sì. Beh, in effetti noi, insomma, stando qui al centro, a ridosso dell'Appennino, rischiamo questi eventi temporaleschi pomeridiani, no? Questo ci sta. Però va bene.
2: Vabbè, adesso c'è un buon caffè che ti aspetta.
0: Sì.
2: Io non dovevo esserci oggi, quindi Non m'era preparato niente di che, eh.
0: Va bene. Volevo annunciare, non l'ho fatto, che questa mattina il gruppo Mi Rifiuto non ci sarà, quindi li ritroveremo.
2: Non perché si rifiuta di venire, ma hanno degli impegni.
0: Hanno provato ad organizzarsi con altre persone, eccetera, ma sai, insomma, è comunque luglio, quindi non è stato semplice. Quindi li ritroveremo mercoledì prossimo e poi ad agosto. Quindi faremo poi una pausa più lunga, poi ad agosto ci organizziamo. Sì.
2: Come no? Poi domani.
0: Domani non ci sono. Non sono, non sono qui, sono a Roma, sì, sì.
2: A ritirare il premio.
0: Sì, a ritirare il premio, sì.
2: La longevità.
0: Sì, sì, esattamente. Esattamente.
2: Bello. Poi ci colleghiamo domani.
0: Sì, quando è possibile, io ti manderò un messaggio. Dico,
2: no? Chiamami.
0: Chiamami.
2: Un messaggio.
0: Chiamami.
2: Call me.
0: Sì,
2: call me all'inglese.
0: Sì, sì, sì, sì. No, ti scrivo chiamami, scritto in italiano. Chiamami, mi piace di più. Sentiamoci. Sì. Ma basta, veramente. No, ma veramente. Va bene, allora ci sentiamo dopo.
2: Buon caffè.
0: Grazie Giorgio, buona trasmissione.
2: Grazie.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi è ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo. Fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento. Aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Allora, dando uno sguardo alla, diciamo, varie fonti, che, vabbè, che così, visto che oggi, no, cioè, ormai ci sono tanti personaggi legati alla giornata odierna, no? Per la nascita, per dire, no? C'è un personaggio, un cantante statunitense che ebbe un grandissimo successo nel 1977, Leroy Gomez. Ricordate Santa Esmeralda, quel grande successo che è stato, ecco, la riproposizione di un classico in chiave disco, in chiave dance, Don't Let Me Be Misunderstood, che era una canzone del 64 interpretata da Nina Simone, un grande successo, dai.

un successo veramente straordinario che non, beh, non è che riuscì a ripeterlo, no? Anche se insomma anche questa canzone, quella lì che già ascoltiamo in sottofondo, ebbe comunque un certo successo.

Ho nominato il 1977, allora dando uno sguardo ai brani di grande successo, a luglio 1977, diciamo la classifica è quella del 9 luglio, quindi di domani, oggi è l'8, e la canzone Regina in quel periodo lì è questa, Ti amo di Umberto Tozzi. Ancora Radio Galileo era in gestazione praticamente a luglio, eh? Apre il 10 ottobre.

0: successo clamoroso, insomma, Umberto Tozzi poi ne confezionò molti altri di grandi successi, naturalmente. Entra in classifica a luglio, il 9 luglio del 1977, e ci rimane in classifica per tante settimane. Ci fermiamo un attimo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Allora, quella canzone, la canzone che ha mandato prima, insomma, numeri straordinari, veramente fantastici. Pensate, 8 milioni di copie vendute, quella che, 8 milioni di copie in tutto il mondo, quindi diciamo un successo internazionale. In Italia rimane in classifica al primo posto per 13 settimane, inizia il 9, come abbiamo visto, il 9 luglio, 13 settimane prima in classifica. Poi pensa ancora, nel 2026, quest'anno, la canzone è stata scelta come colonna sonora della campagna ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, insomma, confermando la sua popolarità internazionale. E insomma, veramente. Allora, entrò in classifica subito al primo posto il 9 luglio, togliendo il primato ad una bellissima canzone di Lucio Battisti, che prima nella settimana precedente, poi secondo posto, insomma, scalzata dal travolgente successo di Umberto Tozzi, Amarsi un po'.

0: indivisibili.
1: Vicini.
2: Dice la difficoltà del costruire un rapporto duraturo, no? Che duri nel tempo. Dice a un certo punto, però volersi bene, no, partecipare è difficile, quasi come volare. Il contrasto tra la semplicità dell'innamorarsi e la difficoltà di costruire un rapporto durevole, che è un tema centrale nelle coppie, specialmente in questi ultimi tempi, no? Ci si innamora perdutamente, magari un bel matrimonio, un bel servizio fotografico, gli abiti, i tanti invitati, la location, come si dice, meravigliosa, e poi dopo poco sai che la coppia è scoppiata. Questa canzone un po' mette al centro, nel 1976-77, mette al centro questa contraddizione, l'innamoramento travolgente e la difficoltà poi di diventare una coppia indivisibile, no? Siamo negli anni lì, quelli lì, dell'esplosione della disco music, della voglia di ballare, di sudare in discoteca. Un altro grande successo presente in classifica, Gonna Fly Now,

La canzone accompagna la sequenza celeberrima di Rocky Balboa che si allena correndo per le strade di Filadelfia.

compositore del brano è Bill Conti, con un cognome molto italiano, no? Bill Conti.

un enorme successo sia del film che della canzone, naturalmente. Sentite che orchestrazione, poi, no, fantastico, dai, bello, bello. Siamo negli anni questa canzone, questo brano era in classifica, in classifica in quel periodo lì, insieme a, anche alla mitica Donna Summer e la sua canzone, suo grande successo, uno dei tanti in quel periodo. Ancora siamo in discoteca praticamente, I Feel Love.

La cantante Donna Summer era statunitense. Si trasferisce in Germania per lavorare ad un grande musical, Air. E lì conosce Giorgio Moroder. E dalla collaborazione con Giorgio Moroder nascono dei successi incredibili, come questo, come questa canzone, che è una pietra miliare, della musica elettronica e della dance moderna.

Poi devo porre un'altra canzone interessante di 76-77, presente in classifica in Italia in questo periodo, perché insomma la classifica si riferisce al 9 luglio, che è domani. Ci siamo, no? Come la cronologia ci assiste. E la canzone è Year of the Cat, l'anno del gatto. Mo che è l'anno del gatto, a che si riferisce? Non al calendario cinese, ma a quello vietnamita, leggo. Il cantautore scozzese Al Stewart. Anche questo è un grande successo internazionale. L'anno del gatto.

un incontro romantico e misterioso con una donna in un'atmosfera che richiama i film con Humphrey Bogart, leggo, eh. Immagini, sensazioni. E con questo sax veramente, veramente bello, dai.

0: Quindi c'è un po' di, diciamo così, un po' di nostalgia di qualche 49 anni fa, insomma siamo lì, siamo nel 77, 49 anni or sono. Or sono. Allora c'è un celentano in classifica in quel periodo, un celentano che mi piacerebbe ritrovare, che con una canzone che si intitola A Woman in Love.
1: Have a woman in love.
0: Wow.

geniale Celentano, come sempre mette insieme un classico del rock and roll con una canzone molto così da un po' da crooner, no? Bella, dai, è sempre geniale il super molleggiato. A proposito di canzoni in classifica, di canzoni amate in quel periodo lì, anche questa in classifica, quella che stavo per mandare adesso, gli Alunni del Sole con Agansungella.

Esplose la disco music in quegli anni lì, 76-77, ma c'erano ancora queste canzoncine tenere, molto sentimentali, così, questo guancia a guancia, questo volersi bene, che un po' rimpiangiamo, perché magari lì per lì, ma se non c'è anni anche, però via. Ne ascoltiamo un'altra, ancora in classifica, anch'essa in classifica, Tu mi rubi l'anima dei Collage, Tu mi rubi l'anima.

0: Molto dolci queste canzoni, gli anni 70, insomma, sono piene di motivi, di... Beh, c'era però un bisogno anche, sì, di tenerezza, un bisogno di tenerezza c'era sicuramente. Allora, detto questo, io vi saluto. Siamo stati insieme un po' con qualche canzone dei ricordi, molto legate le canzoni, in particolare all'anno 1977, che è l'anno di nascita di Radio Galileo, no?
1: Confermo.
0: 49 anni fa.
1: 49 confermi, anni fa, no? Confermo, sì, sì.
0: Dove,
1: sì,
0: dove
1: sì.
0: Stai? Che fai? Che stai facendo? Che dici?
1: E niente, sono qui, stavo ascoltando la bella canzone che hai proposto, bellissima.
0: Sì, sì, sì, beh... la voglia di ballare guancia a guancia, no?
1: Costo così. Caldo, insomma.
0: Costo vabbè, sai, in un locale. Cioè, qua, ti assicuro che in quelle balere, in quei posti dove si ballava in quel periodo, anche se anche con il caldo si stava ben lì, come dire. Perché l'amore fa passare ogni disagio.
1: È vero, è vero, è vero, sì.
0: Io penso che sia un po' la mancanza di amore che c'è in giro in questo periodo che ci fa soffrire il caldo di più di quanto si soffra.
1: Sì,
0: caldo, freddo,
1: è vero,
0: traffico.
1: È vero, è vero.
0: Caotico.
1: No, ma voglio raccontarti un episodio simpatico, no? Sono andata da una cliente adesso e c'era una pizzeria, c'era una bambina che stava aspettando la sua pizza, una bambina bellissima, bionda, occhi azzurri. Allora le ho chiesto quanti anni aveva, sai, era vestita proprio tipo abbigliamento piscina, centro estivo. Dico, ma vai al centro estivo? Dice, no, no, già è tanto che vado a scuola. Stava meravigliosa,
0: cioè,
1: bellissima, simpaticissima.
0: Hanno delle battute.
1: Una bambina di 10 anni, di 10 anni, dico, ma dove vai
0: non
1: adesso
0: so
1: al centro
0: dove,
1: estivo?
0: Dove, anche più piccoli, eh?
1: Sì, sì, no,
0: le
1: perché
0: cose dicono.
1: Sai, è vestita pantaloncini corti, canottierina, prendeva la pizza. Allora dico, ma vai in piscina, vai al centro estivo? Dice, no, no, è già tanto che vado a scuola. La volevo
0: adesso mangio la pizza.
1: Sì, infatti. Saluto questa meravigliosa
0: pizza,
1: bimba. Bello.
0: Mi...
1: bello.
0: 10 anni, ragazzi. Fantastico.
1: Sì, sì. Deve
0: senti, adesso
1: fare
0: c'è...
1: la quinta elementare. Che c'è?
0: C'è la fascia.
1: La fascia, la fascia, sì.
0: Senza sport, perché in questo periodo estivo troppo caldo, sport.
1: No, sì, no, non si può fare tanto sport, va fatto in determinati orari. Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Sono tutti in Inghilterra a giocare.
1: No, ma infatti, lasciamoli stare.
0: In America a giocare a pallone.
1: Sì.
0: Via, lasciamoli stare. Ci sentiamo più tardi.
1: Eh sì, tra un'oretta, no?
0: Ma come si chiama la bimba?
1: Lo sai che non gliel'ho chiesto perché lei stava praticamente andando via, quindi non volevo disturbarla, anzi, no?
0: Che pizza ha preso?
1: Non lo so, non lo so, stava dando la pizza già incartata, quindi io non ho visto.
0: Ah, hai capito.
1: Non ho visto. So solo che la signora della pizzeria le ha detto, di a tua mamma che ha una bambina meravigliosa. Meravigliosa. Poi guarda questa battuta, mi ha steso. Dice, già è tanto che vado a scuola. Va bene. Fantastica.
0: Insomma, accontentatevi, accontentatevi.
1: Sì, ha ragione, cioè fateli riposare un attimo, no? Va bene, ok.
0: Allora, ci sarà una fascia con la pubblicità. E a proposito della pubblicità,
1: sì,
0: vi voglio ricordare una cosa.
1: Vai, sentiamo.
0: Attenzione.
1: Cosa? Sentiamo.
0: Immagini che cosa?
1: No, no, non ne ho idea.
0: Arriva.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: A quasi tutti, insomma.
1: A quasi tutti, insomma.
0: Quasi tutti,
1: parecchi, però.
0: Senza...
1: sono tanti.
0: Ma parecchi, poi
1: parecchi.
0: Si sparge, eh.
1: Certo, è certo, è certo.
0: Ho sentito, sì. Va bene.
1: Va bene.
0: A più tardi, Nadia.
1: Ciao, a dopo, ciao.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

Sono le 11:09 a Radio Galileo. L'ultima parte del nostro autobus di oggi. E parliamo di cronaca. A Terni, blitz antidroga della squadra mobile, 5 misure cautelari e oltre 100 cessioni di cocaina contestate. Un'operazione antidroga all'alba su disposizione della Procura della Repubblica. La squadra mobile della Questura ha eseguito 5 misure cautelari. 2 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari e una è stata colpita dal divieto di dimora in provincia di Terni. L'indagine coordinata dalla Procura e condotta dagli investigatori della squadra mobile avrebbe fatto emergere oltre 100 episodi di spaccio di cocaina in città. Nel corso delle attività sono stati sequestrati oltre 1 chilo di cocaina, 1,2 kg per l'esattezza, denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio, identificati più di 60 acquirenti segnalati dalle competenti autorità amministrative. Ancora la cronaca, sempre a Terni, drammatico ritrovamento nelle prime ore di questa mattina di un uomo di 52 anni che è stato trovato senza vita nell'area verde in via Monte Rotondo a Terni, nel quartiere San Giovanni, nei pressi dell'ufficio postale. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, c'è quella del gesto volontario. Ancora cronaca da Terni, folle fuga in auto finisce in via Mola di Bernardo, tutti minori, al volante c'era un ragazzo di 15 anni. Secondo quanto appreso, il ragazzo alla guida, protagonista della fuga e dell'inseguimento anche a velocità estrema, sarebbe residente a Terni, così come gli altri minorenni che erano a bordo del veicolo, una Fiat Panda di proprietà di un familiare del minore alla guida. Secondo una ricostruzione, sarebbero partiti da Terni raggiungendo poi la zona di Marmore Piediluco, dove non si sarebbero fermati all'alt dei carabinieri. Da qui la fuga verso la zona di Greccio e l'inseguimento con il ritorno a Terni e fine corsa ad opera dei carabinieri, poi supportati dalla polizia locale nell'area verde di via Mola di Bernardo, di fronte a numerosi testimoni. Una minore avrebbe anche rischiato di essere investita. Chiudiamo questa ampia pagina della cronaca. Alle 11:12 a Radio Galileo ci sono Biagio Antonacci e Giuli, l'ultima canzone.

tanti fare la spesa era un piacere, quasi un momento di distrazione. Oggi per troppi è diventato un salasso e così cambiano anche le abitudini alimentari. Ma vediamo a cosa rinunciano maggiormente i consumatori italiani quando vanno a fare la spesa. La categoria di prodotti che tanti hanno smesso di comprare è nettamente quella dell'ortofrutta. Ciliegie, fragole, pesche, meloni, mirtilli, angurie e verdure fresche vengono indicate come prodotti acquistati meno frequentemente rispetto al passato. Prezzi ritenuti eccessivi e qualità spesso deludente. Molti si rivolgono direttamente a produttori locali, mercati contadini e aziende agricole. Comunque c'è un pensiero condiviso da molti: frutta e verdura costa il doppio e non sa di niente.

0: l'ossessione sta là.
1: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo.
2: Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può durare una.
3: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
4: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Aldo Montano adesso sta meglio ed ha rilasciato un'intervista all'ex schermidore, campione olimpico. Ci racconta la sua disavventura dopo una cena a Roma, ma soprattutto lancia un appello perché non capiti più a nessuno. Dice Aldo Montano: c'è troppa confusione sul tema delle allergie alimentari, non si percepisce che in gioco c'è la vita. Aldo è allergico alla caseina ed è stato trasportato d'urgenza giorni fa in seguito ad uno shock anafilattico dovuto a un piatto mangiato in un ristorante della capitale. È allergica alla caseina, una proteina che si forma durante la cagliata, il prodotto della coagulazione del latte che serve per produrre formaggio, e nonostante avesse avvisato il ristoratore, il suo piatto di fettuccine ne era pieno. È ora, dice Aldo, che le allergie alimentari vengano trattate per quello che sono, un'emergenza potenziale, non un dettaglio. Un'intolleranza crea un problema digestivo reversibile. Un'allergia è una vera e propria reazione del sistema immunitario che induce l'organismo a produrre anticorpi che determinano crisi molto gravi che possono portare alla morte. Nel caso specifico, spiega la dottoressa Dubini, biologa e ricercatrice e nutrizionista, nel caso specifico è bene ricordare che il lattosio e la caseina sono due cose completamente diverse. Il lattosio è un zucchero naturalmente presente nel latte, la caseina è una delle principali proteine del latte. L'allergia alla caseina provoca crisi che richiedono un intervento tempestivo con adrenalina. E a proposito, Aldo Montano dice: porto sempre l'adrenalina con me. Quella sera non ce l'avevo, l'avevo lasciata a casa. Non la dimentico mai, ma ho pensato che per una volta non sarebbe successo nulla. Avevo fame, ero con un amico, abbiamo visto un bel ristorante e ci siamo fermati. Ho avvisato più volte il ristoratore, gli ho spiegato quali rischi avrei potuto correre se avessi mangiato formaggio. Lui mi ha rassicurato e invece è successo quello che è successo.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

Bene, dopo il successo di sabato scorso per l'iniziativa nell'ambito della rassegna Tributo d'autore, quindi il concerto di Patti Pravo a Terni, aspettiamo Raff il 19 settembre 2026 alle ore 21:30 al Pala Terni. Tra poco inizia il mercatino, noi intanto continuiamo con la musica, un cantautore che ci piace tanto, Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati.

viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: vorrei dimenticare.
1: Sorriso dentro al pianto, una meravigliosa canzone interpretata da Ornella Vanoni, il testo è di Francesco Gabbani. Su questa canzone voglio salutare Ivana, ha detto che apprezza molto i siparietti miei e di Giorgio. Sa se Giorgio sta ascoltando? Boh, non lo so. Ivana, era questa la canzone che ti ronzava questa mattina? Dice: c'è una bella canzone, forse di Giuni Russo, ma questa è meravigliosa, Mediterranea. Poi cediamo la linea a Giorgio.

0: Russo a Radio Galileo era Mediterranea. Caro Giorgio, ti porto i saluti di Ivana, che apprezza molto i nostri siparietti.
1: Chi è che me la...
0: Signora che ha chiamato, un'ascoltatrice. Ivana dice: volevo farvi complimenti per i vostri siparietti. E noi pensavamo di essere insopportabili, vedi? Vedi tante volte. Ma... salutiamo Ivana, buona giornata e buon pranzo.
1: Si sente che c'è feeling, no?
0: Sì, certo, anche a distanza. Senti? Sì.
1: Domani poi ci sarà tutto.
0: Ancora più distanza. Domani ancora più distanti saremo.
1: Certo.
0: Centinaio di chilometri. Sì, ti ho mandato il programma dell'iniziativa, vedi il programma che ci hanno inviato, aggiornato, e quindi domani vedremo che succederà, ascolteremo, sentiremo.
1: Sì, dovrei fare anche qualche piccola intervista, no?
0: Ma chi?
1: Tu.
0: No, perché? No, non lo so, vedremo. Sarà...
1: il presidente della...
0: sì,
1: della giuria lì.
0: Sì, ah, perché va bene, vediamo. Sì, vedo ci sarà, inizierà il programma,
1: cioè, Rossignoli,
0: l'avvocato
1: Marco Rossignoli.
0: Sì.
1: Gli chiedi anche quello che ti pare, insomma.
0: Ah, ok. Un autografo, se a caldo, se lui è di Ancona, se dalle sue parti è caldo, possiamo chiedere. Sì, ci sarà anche il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Va bene, poi insomma diversi interventi, no? Il presidente di Audi Radio, il presidente di Audi.
1: Pure il ministro, lo avvicinerà il ministro.
0: Sì, sì.
1: Avvicinerà, caro ministro.
0: Sì, facciamo come Benigni, la moglie del ministro. No, vabbè. E quindi ecco, e poi alle 13 la consegna dei riconoscimenti, la fine dell'evento è prevista alle 14:30. Scusa, tanto non ci sente
1: nessuno. Poi è bello che c'è il tema che svilupperà il presidente dell'Airanti.
0: Sì.
1: Questa, noi facciamo da sempre parte dell'Airanti,
0: Sì.
1: Da quando c'è l'Airanti ci siamo anche noi.
0: Sì.
1: Ma sicuramente ti chiederà di Franco Allegretti. Sono stati praticamente in contatto per tanti anni. Sicuramente te lo chiederà.
0: Ok.
1: Quando lui svilupperà questo tema, relazione annuale sulla situazione del settore radiofonico e televisivo locale, come stiamo messi, preside?
0: Sì, questo infatti io volevo portarti a Roma. Ho detto: Giorgio, vieni a Roma. Sì, come stiamo messi? Ok, sì.
1: Come stiamo messi, preside? Così. Fare
0: sì, no. Beh, dai, su, ok.
1: C'è l'Audi Radio,
0: sì.
1: C'è il direttore generale di Auditel, insomma, un sacco di bella gente.
0: Sì, ma non scusa, ma non si parla di buffet da nessuna parte. Cioè, si parla, si ascolta. Vabbè, ok. Allora va bene.
1: Segni dei riconoscimenti alle imprese radiofoniche e televisive locali per i 50 anni di attività.
0: Sì,
1: ti chiederanno. Quando ti danno il premio, come va? E tu gli dirai: tiriamo avanti, amico mio.
0: Sì.
1: Che dobbiamo fare?
0: Oppure, come si dice a Terni, siamo nati per tribolare. Sì, va bene, può essere un'idea. Sul palco, no? Può essere un'idea. Con
1: Nadia Camilli, assoluta protagonista.
0: No.
1: Ma io me l'immaginavo quando t'ho conosciuta, 14enne.
0: Cosa? Che un giorno sarei andata sul palco. Per questa
1: la gloriosa storia di Galileo.
0: Sì,
1: ma chi meglio di te?
0: Sì, va bene, allora io adesso saluto, perché dopo questa basta. quando ci sentiamo? Domani ci sentiamo in qualche modo.
1: In qualche modo.
0: Spero di potermi allontanare e di poter fare
1: qua e là. Sentirò poi, insomma, dai. Hai anche un cameraman, peraltro.
0: Beh,
1: molto, molto intraprendente.
0: Sì,
1: hai un supporto fantastico.
0: Certo,
1: dal punto di vista.
0: Assolutamente
1: non ci sono problemi. Anzi, segui le sue indicazioni, perché sto parlando di Alberto Francioli, ha un istinto veramente per le cose interessanti, no?
0: Sì, vero.
1: Cogliere immediatamente. Le cose interessanti, quindi Bene.
0: Sì, poi insomma ovviamente realizzeremo dei servizi, dei video che poi si possono andare a vedere, a... comunque è una cosa bella, al di là di tutto è, per noi protagonisti di Radio Galileo, ma per la città, per i nostri ascoltatori comunque è una cosa bella, importante, veniamo premiati per questi 50 anni di attività, quindi la nostra... andiamo a rappresentare in qualche modo la nostra città e questo ci fa molto piacere.
1: Vabbè, poi è di buon auspicio perché in realtà sono 49, però
0: sì,
1: andiamo per i 50.
0: Eh no? Certo, non è che poi l'anno prossimo fanno un evento a Roma è solo per noi.
1: Perché dice, vabbè, intanto ci anticipiamo un attimo.
0: Certo, certo, intanto vi diamo il premio, così insomma, ecco, i 50 anni sono assicurati. Il
1: premio l'avevo portato a casa.
0: Intanto. Vabbè, sì, questo sì. Speriamo che non sia tanto... tanto grande e pesante, perché noi andiamo in treno, quindi dobbiamo anche riportarlo da Roma, speriamo che non sia una cosa, no? Però
1: no,
0: vabbè,
1: una tonnellata insomma,
0: ecco, speriamo, ecco, che sia una cosa leggera,
1: un riconoscimento, una targa sarà,
0: sì,
1: qualcosa, no?
0: Chissà, sì, più o meno quello sarà, insomma, immagino.
1: Va bene,
0: va bene,
1: allora
0: ci sentiamo
1: domani.
0: Ciao Giorgio.
1: Grazie.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
7: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederik. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.

Il mercatino, il nostro programma di annunci. Vi annuncio subito i numeri. Vi do i numeri di telefono per eventualmente chiamare. Non siete obbligati, no? Nel senso che, no, non è che adesso uno dice no. Non voglio mettere a generare ansie. Quaranticinque zero uno

Allora, un messaggio mi è arrivato, un messaggio WhatsApp: vendo 26 cavalletti per impalcatura, 52 tiranti, 20 puntelli di ferro, grazie, prego, 347 6587 704, 347 6587 704, il numero che queste attrezzature per edilizia, perfetto. Vediamo un po' se c'è altro da prendere proprio al volo, come si dice. Tanto sistemiamo i cavalletti, sistemiamoli bene. Vende gruppo elettrogeno Onda da 2,2 kW nuovo, con appena 10 ore di utilizzo, quindi nuovo. Prezzo 1.100 euro trattabili. Il numero di Francesco è 331 4077 257, 331 4077 257, il numero di telefono. Vi ripeto ancora una volta i nostri numeri: 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 921 0852.

Allora, vende cerchi in lega per golf da 15 della BBS in buone condizioni, 300 euro trattabili, un sollevatore per persone con disabilità idraulico a batteria, prezzo 600 trattabili, vende pigia di raspatrice e torchio manuale seminuovo a 300 euro, sportelli lato sinistro nuovi, anteriori e posteriori per BMW serie 539, carena per Moto Guzzi anni 80, mai montata, ammortizzatori a gas posteriori nuovi Boge per Volkswagen Golf GT anni 90 e Scirocco, errato acquisto, quindi nuovi, prezzo interessante. Sempre per errato acquisto vende ammortizzatori anteriori nuovi Morro, Lancia Detra e Delta anni 90, prezzo interessante. Ed infine Marco, è lui l'inserzionista, Marco cerca una Vespa 50 pick up o special, e il numero di Marco è 345 0809 176, 345 0809 176. Ruggero vende una famiglia di asini, di asinelli, un'asina di nome Peppa che ha partorito da poco una puledrina, e il marito, l'asino di casa, un asino Martina Franca maschio di circa 10 anni, si chiama Astro e ha un ottimo carattere, moglie, marito e figlia, tutti asinelli. Il numero di Ruggero è 349 090 5621, 349 090 5621. Se non mi risponde perché è impegnato in lavori agricoli, magari con macchine rumorose,

0: di sua moglie Giovanna. 347-21-17613. Ripeto, 347-21-17613. Gaetano cerca una persona per pulire e riordinare il suo appartamento a Gabelletta, a Terni. 345-2860-573. 345-2860-573. Claudio vende una gomma per Mieti Trebbia Laver da 84 a prezzo modico. Gomma per Mieti Trebbia Laverda. Il numero è 340-7980-515. 340-7980-515. Dopo questa prima onda di annunci sentiamo chi c'è al telefono. Pronto?
1: Pronto, Giorgio.
0: Ecco.
1: Ciao. Io non sto bene. Non sto bene. Sono tornato a fare terapia, ho visto Gianni Chinesi, ci siamo presi in caffè e tutto bene. E a casa dei gnocchi tutto bene, se vado stasera, se farà musica dal vivo, i gnocchi dei tutti neri, e non mi avanti così, domenica c'è la presentazione della squadra, spero una bella squadra, spero da far campionato positivo. Saluto a te, Nadia, Emanuele, Giffo Ruggero, Antonello con strada aperta, tutti quanti, e forza del Nera. Domani ti sto vicino con i messaggi, e faccio sapere. E poi io ho fatto la richiesta di sotto la pioggia di Antonello e Cisco per le speranze di Fiorello Mannoia.
0: Va bene messer Marchetto. Messer Marchetto da San Liberato. Allora, Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba, usata pochissimo, solo due volte, a 100 euro, due terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno 820 metri quadrati, 25.000 euro, l'altro 600 abitabili e 1.950 agricoli con ulivi, 15.000 euro, acquistandoli entrambi, prezzone, 25.000 euro, tutto compreso. Il numero è 338-1921075, 338-1921075, il telefono, sempre su Radio Galileo, 402501-59151, prefisso 0744, 334 92 10852.

0: Questo papà, eh? Bello, simpatico. E il papà ci porta qui.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
4: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
5: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
0: Un saluto e un abbraccio a Gaetano, che mi ha chiamato adesso mentre andava la pubblicità, insomma, ringraziava, abbiamo letto l'annuncio suo prima, che cercava, insomma, una persona per un aiuto domestico, per riordinare un po' il suo appartamento, la sua casa, saltuariamente, quando serve. Oh, allora, vende fieno primo e secondo taglio, a rotoli, vende vino bianco frizzante di propria produzione, vende due estirpatori, un caricapresse grande, spaccalegna uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi attacco a 3 punti idraulica, spandi con cime, motozappa diesel 14 cavalli, mietitrebbia modello Laverda 132, e il numero è 338 6149 296, 338 6149 296. Poi, per il mio amico Ulisse da Greccio, vende vari tipi di grammofoni a manovella, ripara e vende grammofoni a manovella e vende anche pezzi originali d'epoca. Questa è la sua grande collezione e il numero è 339 47 66 260, 339 47 66 260. Io volevo mandare in onda un originale 78 giri per il mio amico Ulisse, e allora questa è Natalino 8 con la cassetta in Canada. È un autentico 78 giri, anni fa lo diciamo. Io ho una piccola collezione di 78 giri e mi divertì a digitalizzarli, ma si sentono i frusci e tutto il resto, eh? Eccola qua, la casetta in Canada.

0: Natalie Nott è stato un grandissimo swinger. Lui, insomma, anche se lo swing era abbastanza osteggiato dal Mincul Pop, dal Ministero della Cultura Popolare, lui, insomma, ed altri come Ernesto Bonino ed altri, insomma, riuscire il quartetto eccetera, riuscirono da insomma, farla un po' a sdoganare lo swing. Allora, questo intanto, siete in Canada, già siamo nel dopoguerra, quindi non ci sono problemi. Festival di Sanremo, ricorderete, no? Allora, erano 78 giri che ho fatto ad ascoltare prendendo spunto dall'annuncio di Ulisse da Greccio. Elena cerca mobili in regalo per tutto il suo appartamento che è vuoto. Spero che qualcosa intanto abbia trovato. Tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per la camera, sala da pranzo, eccetera. Siamo a Terni, zona Cospea. Il numero è 345 02 48 014, 345 02 48 014. Vende a 8 euro un pacco da 30 pannoloni per anziani taglia M a Terni. Il numero è 328 57 36 658, 328 57 36 658. A proposito di 78 giri che sono fragilissimi, mi raccomando, se ne avete teneteli bene. C'è anche, vi faccio ascoltare anche una canzone, praticamente una canzone che chi è? Io sono in diretta, c'è il mio amico Luca. Il mio amico Luca che dice: la tua bella voce sta in diretta adesso sulla radio, su Radio Galileo.
1: Buona giornata.
0: E quindi, nonostante tutte le traversie, cerca di essere, come dire, no? Resiliente, simpatico, divertente, come sempre.
1: Molto resiliente.
0: Mi devi dare una notizia?
1: Sì, dovrei venire da te se stavi dal veterinario oppure no.
0: No, no, vengo io a trovarti, mi hai mandato tutte le indicazioni e quindi
1: pomeriggio.
0: Sì, sì.
1: Pomeriggio?
0: Di pomeriggio, sì, dopo le 4:30 ho l'appuntamento col veterinario, avrò finito verso le 5:30, ci sei?
1: Sì, sì, ci sono, sto lavorando per riaprire, sto lavorando.
0: L'acquario, questo... che non è un semplice negozio l'acquario è una tribù di amici, veramente. Io faccio parte di questo club, ho sempre trovato buoni prodotti, buoni consigli, sacco di simpatia, specialmente da sto ragazzo qui che si chiama Luca. Allora,
1: ragazzo 58enne,
0: 58enne, ma non li dimostra, insomma, no, non li dimostra, sembra proprio un trentenne massimo. Volevo dire che loro hanno avuto questo devastante incendio e in tempo veramente da record lavorano 24 ore su 24, lui e Mario, il suo socio, e forse riapriranno la prossima settimana, alla fine della prossima, giusto?
1: Con l'aiuto di tanti clienti, con l'aiuto dei figli, degli amici, ma i clienti, siamo contenti di gente che ci ha dato una mano. Sono quasi commosso.
0: No, veramente è commovente, perché non solo danno una mano fisicamente, ma è stata aperta anche una sottoscrizione, possiamo dire?
1: Sì, sì, lo possiamo dire. Grazie di tutto, tanta gente ha partecipato, quindi grazie.
0: Senti, ma dove si trova l'indirizzo, le indicazioni per la sottoscrizione, così magari qualcuno...
1: Ha girato parecchio l'indirizzo, io ovviamente tutta la scritta del sito non me lo ricordo, però ha girato su Umbriaconne, su da un po' la persona.
0: Se me lo mandi io posso anche dirlo. Vabbè, questa è una trasmissione di annunci, quindi posso fare tranquillamente un annuncio
1: prima possibile,
0: perché c'ha da fa. Anche questa telefonata che io aspiro a fare da molti giorni, sono riuscito a farla a sorpresa praticamente, perché mi ha chiamato lui, capito? Se l'avessi chiamato io mi avrebbe detto scusa. Ieri mattina stavo andando in terra straniera, stavo andando verso Perugia. In terra straniera stavo andando.
1: Però con gioia ho visto che hanno cercato di copiare il nostro drago, ma non ci sono riusciti, hanno fatto un pappagallo su una viola.
0: Tu te ne intendi, voglio dire, non solo dei pesci ma anche di uccelli, perché
1: hanno,
0: insomma,
1: fatto un pappagallo.
0: Senti, ma i pesci si sono salvati dall'incendio? Poi
1: qualcosina si è salvato, sì, poca roba, però. Devo essere sincero, sono disperato perché pochissima roba. Le tartarughe si sono salvate.
0: Le tartarughe, chi le ammazza le tartarughe?
1: Dai
0: tempi dei dinosauri ci stanno, stanno lì. Senti, vabbè, però grazie alla tribù, grazie a voi per quello che fate, risorgerete più belli e più grandi che prima. Manco l'incendio di Nerone, proprio, no?
1: Sì, sto Roma, ma noi no.
0: Va bene. Senti, ci vediamo oggi.
1: Grazie mille, Giorgio, grazie.
0: Allora, questo è bello, che veramente è un incendio disastroso. Porta Sant'Angelo, l'acquario, questo posto frequentato da un sacco di gente. Insomma, sta risorgendo grazie al lavoro dei titolari, ma anche di tutte le persone, insomma, che sono accanto a loro. Allora, dice, stavo per mandare un altro 78 giri, sono davvero quei 78 giri fragilissimi che io tengo Luigi tengo, va bene, in un posto protetto, che addirittura il 33 giri è del grande Claudio Terni, la canzone si intitola, è famosissima, Tutte le mamme, Claudio Terni. Se arriva, perché non vedo. Eccola. Con tutto il fruscio. Non ho tolto i frusci quando ho digitalizzato. Potevo, ma non l'ho fatto.

0: ma che voce aveva Claudio Terni, che voce aveva, ma avete sentito, mamma mia che bella. Poi stava, se non si parla della mamma, no, la mamma sua, però alla fine, cioè per non passare, cioè parlo degli autori di questa canzone, per non passare per mammone, insomma la mamma dei bimbi miei, la moglie praticamente, no? Quando ce vo, no? Che devi fare? Mica puoi mettere, no? Dopo cioè, scatta la gelosia, no? Dai. Ma questa canzone qui chi l'ha scritta? Tutte le mamme. Faccio una ricerca rapida, Tutte le mamme. Mamme. Mamna, ho scritto mamna. Tutte le mamme. Eccolo lì. Allora, tutte le mamme. Notizie. Vediamo un po' se c'è qualcosa di... Naturalmente la versione... Oh, vedi? Musica di Gino Redi e il testo è di Mario Panzeri. 1954. La versione più celebre è quella interpretata da Giorgio Consolini, che vinse il Festival di Napoli insieme a Gino Latilla. Secondo il regolamento dell'epoca, è prevista due interpreti per ogni canzone. Però nei Festival di Napoli, tutte le mamme. Non lo so, vabbè, che te devo dire? Non lo so se però Re di Panzeri. Beh, Festival di Napoli dovrebbe essere, non lo so, non è pienamente attendibile, forse, non lo so, Allora, che mi ha scritto? Che mi dicono? Romina Nobili, è lei, mi sembra, che mi dice? E qui insomma forse si va. Ma adesso è arrivato questo messaggio, lo ascoltiamo in diretta insieme.
1: Giorgio, buongiorno. In vista del concerto del 16, possiamo fare come l'altra volta a marzo, quando è venuto Alessandro Quarta, che ci sentiamo e faccio magari io un piccolo intervento durante le due trasmissioni? Mi fai sapere se la settimana prossima oppure già da venerdì è fattibile, quando fai il mercatino? Fammi sapere tu quali sono gli orari e come possiamo organizzarci. Grazie.
0: Mi fa sempre delle belle proposte, perché loro organizzano degli eventi veramente interessanti. Bene, abbiamo sentito anche la voce di Romina. Bisogna che memorizzo questa cosa, poi mi passa, mi dimentico. Sarebbe non bello dimenticassi. Sempre adesso mi è presa sta cosa dei 78 giri, mi gira così, oggi giro a 78, chissà se, spero che sia contento Ulisse con i suoi grammofoni. Allora, e qui abbiamo addirittura, qui è Napoli sicuro, perché figurati, Renato Carosone, un 78 giri del grande Renato Carosone, che lui e il suo complesso interpretano La donna riccia, che è una canzone, un successo di Domenico Modugno, mi pare, no? Siamo nel 54, 1900, pensate un po', 1954, da un 78 giri originale dell'epoca, che io qualche anno fa provai a digitalizzare e ci sono riuscito poi, insomma, abbastanza bene, no? Ve pare?
2: Figlio di chi te parla,

primo l'età vasta, poi l'età lassa, non c'è capisci niente con mamma tassa. Sembrichi e poi sbrighi, c'è compazzisce, però si te carissi, tu t'addormisci.

0: cacciano una voce, no? Picchi da ogni ritmo, ti cacciano un capriccio. La donna ricca non una voce, no? La donna ricca non una voce, no?
1: Ma poi la donna ricca?
0: No, no, no.
1: Ma poi la donna ricca?
0: No, no, no.
1: E perché?
0: Picchi da ogni ritmo, ti cacciano un capriccio. La donna ricca non una voce, no? La donna ricca non una voce, no? La donna ricca non una voce, no?
2: Non vi fidate pienamente e al 100% dell'intelligenza artificiale, perché l'indicazione che mi aveva dato prima relativa alla canzone che ho mandato mi diceva del Festival di Napoli, non era possibile infatti, poi si è scusata. La mia risposta precedente era imprecisa, mi dice non fu il Festival di Napoli ma naturalmente il Festival di Sanremo del 54, no? Per tutte le mamme, altrimenti il napoletano, cioè, deve essere obbligatorio, cioè, capì? Festival di Napoli deve essere obbligatorio, no? Io anche chiamo dialetto la lingua partenopea, manco la chiamo in dialetto, un dialetto, perché è proprio una vera e propria lingua, molto bella anche da cantare, poetica, bellissima, come Renato Carosone. Un altro? Ancora Carosone? Vuoi che io mandi ancora? Questa è carina. E poi, ancora Carosone, il suo complesso, ancora un 78 giri. Ehi, compari! Ehi, compari!

0: Ehi compari, ci vuoi suonare?
1: Che se suona?
0: Un friscaletto.
1: E come si suona?
0: Un friscaletto.
1: Un friscaletto e pipi di pipi di pipi.
0: Ehi compari, ci vuoi suonare?
1: Che se suona?
0: Un saxofona.
1: E come si suona?
0: Un saxofona.
1: Un saxofona. Un friscaletto e pipi di pipi di pipi.
0: Ci vuoi suonare?
1: Che se suona?
0: Un mandolino.
1: E come se suona?
0: Un mandolino.

0: Mario Travolgenti, Carosone e il suo complesso, qualcosa di impressionante.
1: Ehi compari, ci posso suonare?
2: Che si suona?
1: Alla Sumona.

0: stato, diciamo,
1: ora va a finire.
0: Ora.
2: Uè, uè, i vostri suonari.
3: Che
2: tutta l'orchestra.
3: E come suona?
2: Con tutta l'orchestra.
0: Un delirio. Bene, volevo dire che c'è la canzone umoristica napoletana, una grande tradizione, fatta di cabaret, di locali con la spettacolo, insomma, Renato Carosone raccoglie l'erede di tutta questa tradizione e introduce i ritmi, diciamo, moderni, allora molto moderni, che venivano da oltreoceano, insomma, bello. Si è proprio scusato, l'intelligenza artificiale a cui ho chiesto notizie su tutte le mamme, ma dice grazie per che gliel'ho fatto notare, insomma. Adesso non farà più quell'errore, perché c'è reciprocità, no? Anche gli autori, se era sbagliata, se era sbagliata anche sugli autori della canzone, no? Gli autori del brano sono Umberto Bertini per il testo e Edoardo Falcocchio per la musica. Bene, abbiamo ricostruito, abbiamo avuto... Bertini Falcocchio. Ci fermiamo un attimo e poi ci salutiamo, perché no? È chiaro, è ora.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
0: A Napoli c'era un altro grande personaggio, anche lui ha inciso, lui era simpatico proprio di suo, lo vedevi, simpaticissimo, si chiamava Aurelio Fierro, no? E vi voglio salutare con una sua canzone, visto che ormai ci siamo con i 78 giri, che ho riscoperto proprio grazie all'annuncio di Ulisse e dei suoi grammofoni. Vi faccio ascoltare questa canzone di Aurelio Fierro, che è del 57 e si intitola Asonnambula. Ci sentiamo domani, sempre su Radio Galileo, sempre.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
7: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
8: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
1: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa, turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
0: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, avverte ancora l'Iran, prospettando ulteriori ritorsioni. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Si evidenzia una pervasiva pericolosità sociale, scrive il GIP nell'ordinanza. Laura Carchidi.
2: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, ha scritto il GIP nell'ordinanza, aggiungendo che si denota un'evidente e pervasiva pericolosità sociale di Adinolfi.
0: Passavano segreti di Stato alla Russia, 2 le persone arrestate ieri a Roma, tra queste anche un ex 007, altri 5 gli indagati, 4 militari. Nicola Compagnone.
3: Non può esserci alcuna tolleranza nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, così il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando il caso di spionaggio che ieri a Roma ha portato all'arresto di 2 persone. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari, che devono adesso rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
0: Blitz contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web. Da domani terza ondata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Delineati i quarti di finale del Mondiale 2026, ieri si sono qualificate l'Argentina, campione del mondo in carica, che ha eliminato l'Egitto all'ultimo secondo, e la Svizzera, che invece ha superato ai calci di rigore la Colombia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

alla città dei fiori, disse chi lo vide passare che forse aveva bevuto troppo, ma per lui era normale. Qualcuno pensò fu problema di donne,

0: Cette chanson est pour toi.
1: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
0: E personne ne l'écoutera.
1: La canterò con poca voce, sussurrando te la.
0: Tout doucement.
1: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
0: Tu t'endormiras.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Notizie in breve da Estra. Nel 2025 Estra ha ridotto le emissioni, accelerato gli investimenti nella transizione energetica e migliorato la sicurezza sul lavoro. Sono i risultati della dichiarazione di sostenibilità che riguarda tutte le società del gruppo. Grande partecipazione per la 27esima edizione del torneo Città di Ancona, sponsorizzato da Estra. Calcio a 5, musica, passione e divertimento hanno animato Piazza Pertini regalando spettacolo ed energia. Estra a fianco di Assisi Summer Festival, la rassegna di musica contemporanea e di intrattenimento che animerà con un ricco cartellone la Rocca Maggiore dal 16 al 18 luglio. Estracom, la società di telecomunicazioni del gruppo Estra, chiude il 2025 con un utile di 1,2 milioni di euro, un risultato che premia gli investimenti in innovazione e sostiene la crescita digitale dei territori. Seguici su www.estra.it e sui social.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
5: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente, sono scorretti nei negoziati, è stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rose, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

0: fun, only there.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. 4 serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo.

dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
9: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
1: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli, sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale, sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
6: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
7: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano. Sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi, Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e, lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro, Antonello Lovato, davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno, le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può
3: durare una. Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
4: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autopsie. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di quest'estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

volevo dedicarti quattro righe, per quanto può valere una canzone. Credo che tu abbia fatto qualche cosa, anche se questa è solo un'opinione.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
3: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento in cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
0: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
2: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
0: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
3: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di

0: Città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
1: 3 anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò 3 vittime, ancora una drammatica deflagrazione, una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. 2 i morti. Il servizio di Geni De Gaetano.
2: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in 3 anni. La deflagrazione del 2023 causò allora 3 vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre 2, tra l'altro entrambi parenti. La 60enne Teresa Tozzi e suo figlio Simone Colli, 30enne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei 3 dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione, poi interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
1: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3 set dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio, sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto per oggi. Buona serata.

Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

padrone della terra. Quanto ti piace fare la guerra? Un po' di sangue dà un po' di colore. Non si può vivere di solo amore. Del resto, con la storia del peccato originale, ci hanno insegnato che tra noi è il male. C'è una certa simpatia, diciamo un'influenza. E allora

stadio è uno spettacolo divino. Vedere il sangue scorrere come il vino e le facce dei ragazzi tinte di ignoranza, perdute nella folla in una macabra danza che fa venire brividi ma in fondo ci piace. Ma sai che palle vivere in pace? E com'è bello nella Formula 1 vedere la partenza che ti schianta qualcuno.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

ma il tempo ci ha alleato e il giorno verrà. Chi ti ha rubato tanto, un giorno lo so, io lo so, pagherà. Non posso darti che questa mia musica, tutto l'amore che sento pensandoti, dirti le cose che provo stringendoti, le bocche tacciono e non ci sei che tu.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

te disimila.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.